0: gente che arriva, c'è gente che va. Ognuno da casa si sceglie il suo treno e in viaggio pian piano un sogno farà.
1: Io sogno Marielle, le prendo la mano e insieme scegliamo